Здравствуйте, Буза, Вайфата. EPC. Mono le tue scuse, se sei edibo. Sei cosa le tue scuse, edibo.